0: Bonsoir, mademoiselle. Dansez-vous?
1: Hari Gari.
0: Hello, my baby. Do you like?
1: Hari Gari.
0: Adesso tutti quanto vogliono ballare?
1: Hari Gari.
0: Prima, minasan.